Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.